0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

e i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Way.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma se posso sapere, non mi è che devo curare le

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinto Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

innamorata piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Meglio che rimani qui a far l'amore.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

loro sono guai, e te ne accorgerai. Aspetta quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante.

so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

io. Poi mi disse: prendimi,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

che solo si è men, giusto? Solo si è men, non solo si è men. E allora c'è stato l'applauso. Attenzione, attenzione, vi voglio presentare prima di tutto il complesso. Il complesso che sta suonando si chiama il Le Chiurm, ovvero i Chiurmi.

Ma facci un numero. Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vieni, lo zio. Ah, sei! Mentre la sala. Ma non si fa a te, non ci clande, che io si affesso. È sempre un gentleman. Bene, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro, fatto? Oh, e c'è di paura, fa giro tondo. Giro tondo, e girate, senza separare le corna. Giratele, in una volta. A mandrì, signor, che clave sta già? Siamo le terezze, siamo. Signor, punto, aggi, Rosè. E gettino, al piccolo, c'è posto. Zima, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, attenzione, a frappè, cioè attenzione, a fra poco. State girando, memo, con tre, via, con tre, cioè con tre dall'altra parte, al contrario. Ridana, sbavaggi, ma ho cazzo, spagato con domenica, dimmi la festa. Attenzione adesso. Mo' per essere più comodi, mettetevi alla fermanante, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvelo tossi, uguale. Oh, benissimo. Mo' continuate così, togli lì da un'altra. Mo' a te, e tutti i recchi, come, vuoi sentire a me? Oh, adesso che state combinati così, così come state,

gambe, quelle che risentono praticamente, no? Oh, adesso che state risposti così, i cavalieri, i dami praticamente, ma adesso un menuicchio. Sai che è il menuicchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, per la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è il copo FF delle cristiane, che c'è da tutto per noi. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'arco e si andasse a mettere dall'altra parte,

da Paolo Petinè. Formati un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzassero la mano, non che è dell'alt, non che da me, la da me. Tenete tu, man, no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the foul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo caso, io uso detto, non tu. Adesso girotondo, vai con girotondo. Adesso win the foul, giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi il disco un altro.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna,
2: dove la musica è tutta un'altra musica.

0: bello. Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
1: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
1: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
1: Lo scherzare,
2: meno
1: dai.
2: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui. No.
0: Era un pediatra.
1: Io
0: però.
1: Sono un pediatra, ma che sei un bimbo ancora tu, però.
2: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
1: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi?
1: Te la potevo operare.
2: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
1: Vediamo la foto originale.
0: Ah, vabbè, ecco questa
1: la nazionale cantante.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
1: Quante poi ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
2: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
2: Raff, un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
1: È in taxi, in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
2: Un'evasione, sì.
1: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
2: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh? Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu. Wow.
1: No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
2: Sembra esagerato, però.
1: La serata grazie. Deve andare avanti.
2: Sì.
1: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
2: Che meraviglia.
1: Ce la faremo. Ce la faremo.
2: Lui, esatto, sì.
0: Su di lui non ci sono tutti.
1: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

quando hanno aperto la cella. Era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio, Michele, se n'è andato sapendo che a te

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Strength and honor.

Ciao Mario, ciao Dino, ciao Hulk, DJ Bello, ciao Ciro, Paola.

Ciao Felix, Alice, Decrao, ciao Marika, ciao Angelo Baffo, ciao Kami Barista, ciao Azurra, and ciao DJ Grazia.

Franzi, prego. Ciao Deborah.

next music for Franci, Elunia, DJ Giuseppe, DJ Deborah.

Next Music Love. Folk Next Music for you również.

This music for Marika and Andika. 1, 2, 3.

Grazie Ciro, Paola, Felix, Alize, Dekrau, Fenice, Adinka, Marika, Ademka, Rottweiler, Kami, Barista, and Azurra. Grazie a tutti.

Un, due, tre, prova. Mi sentite bene? Partiamo? Grazie a tutti per la buona diretta. In console DJ Deborah.

Buonasera a tutti e sulle onde di Lady Gaga partiamo con i saluti di questa sera. Ciao Andika, Azzurra, Cami Barista, Rottweiler, Marika, Andy, Fenice, The Crew. Mi correggono dalla regia, Andika. Salutiamo Alice, Felix, Pirlotto e Whisky, i nostri bottini, Franci, Rita, DJ Bello, Bunny, Shaki, Melody, Daras. Salutiamo anche Elka, Hulk, Paola, Micione e Ciro Beccamorto.

Ciao Cami, ci sono io, Deborah in console. Foxina oggi è in pensione. Stiamo ascoltando Whitney Houston, una country cover di I Will Always. I Will Always. Vabbè, è lei.

siamo a 10 di ottobre, un sabato sera come tanti, ma un po' più fresco dei precedenti. E da voi invece com'è?

Franci, anche da noi è arrivato un bell'acquazzone, ma devo dire che lo aspettavamo. Eravamo un po' stufi dello sciroppo, del caldo, dell'afa. E va bene così, siamo pur sempre ad ottobre.

grazie al nostro Bunny per aver aggiornato il nome, quindi adesso suona per voi Deborah. Che carino il nostro bottino Bunny.

stiamo ascoltando Barry White. Ci sta di sabato sera, eh? È un po' effetto Maria, c'è posto per te?

avete presente quando arriva il postino di Maria, dice posta per te, e quindi poi parte Barry White, eccolo qui. C'è posta per voi.

0: Piano fatti, attenzione!
1: Lo mejor che suena ora.
0: E arriva per voi El Mentiroso, Dance Workout. Questa la dedico a tutta la chat e a tutto il mio pubblico dal vivo. Un saluto da
2: PJ Foxy
0: e da
3: Dicione.

dire che J-Ax nel tempo l'ho riqualificato. All'inizio sembrava molto più per teenager, però sotto sotto, se ascoltiamo bene i suoi testi, sono abbastanza profondi.

ciao a tutti. DJ Deborah si è dovuta allontanare un attimo, ha preso io. Che peccato davvero, posso mettermi pure io. Beh, come sta andando Deborah? Bene? Io mi stavo vedendo il film di Pinocchio. Vabbè, un saluto circolare perché... Scusate, non riesco proprio a salutarvi, siete troppissimi! Beh, come va oggi? Gradi? Piovigina? Piove, tuoni, fulmini? Allora, saluto pochi. Rita, Franci, Speaker e Fatti. Non mi ricordo se mi ha salutato altro, però... Intanto agli altri saluto circolare. Soprattutto un saluto a Dina Micione. Alla faccia, Speaker, piove di brutto? E il film, non mi viene il film bene. Però è di Pinocchio. Ciao Cami. Ora mi viene un infarto per quanto sto parlando.

mannaggia, sta per ritornare DJ Deborah, uffa. Ah, 17 gradi. Ah, come si va male?

Appena fatto il per vedere il meteo, 17 gradi con tutta la pioggia del mondo. Oh, domenica 11. Meteo Sarno, 17. Ah, siamo tipo uguali, speaker.

San Benedetto del Tronto, 18 gradi. E in più un bel punto di domanda. Ragazzi, la mia mini diretta è finita. Speriamo che ci deve spostare di nuovo Deborah. Ciao ciao!

0: Eccomi qui, sono tornata, ho avuto la supplente.
1: Tanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.
0: Oh, cosa ha perso, Raff?
1: Forse non basta. Ti confesso di avere paura e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, no, no, no, no, non passa.
0: Abbiamo un battito. Arriva Raff, battito animale.

0: fermare.
1: Ricordo il palinsesto, ore 20 arriva Giuseppe Speaker, ore 21 Rita e alle 22 DJ Step. È tremenda, mi rimprovera, ma dove siamo finiti?
2: E anche Tirchio.
0: Smette di picchiare fino a quando non sa.
1: Ragione Raffa, smetti di picchiare.

0: in fondo.
1: E questo brano anni 90 mi riporta indietro a quando ero una bambina e DJ Micione suonava già con il mixer, la musica, le casse, quelle grandi che proprio veramente si sentivano per tutta la via.
2: No, no, non passa. Abbiamo un partito sano che ci prende la mano.
1: Con te.
2: La musica.
1: E poi.
3: Tra due.

È vero, Fatia, eh? Il rischio è quello di canticchiarle tutte. No, Giuseppe, è pura realtà. Devo fare le capriole. Numero uno, devo mettergli qualche brano scoppiettante. E se si sveglia mi va bene, altrimenti gliela devo pure ballare.

0: Vi ringrazio per essere stati alla mia diretta e partiamo con i saluti. Un saluto a Tony, Cami Barista,
1: Rottweiler, Marica,
0: Fati, Andica,
1: Felice, Libi,
0: Whisky, Pirlotto, Banni, Libi,
2: Speaker Giuseppe, Franci, Rita,
0: DJ Bella, DJ Giuseppe CT,
1: Hulk, Elka, Daras,
0: Melody, Banni, Dina, Shaki,
1: Miccione, Paola e il
0: Ciro Beccamorto.
3: Che sorriderà lungo la...
0: Grazie Rita,
3: che si intrecciano nel...
0: Ringrazio anche la mia regia.
3: Un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà.
0: Se sei pronto Giuseppe, a breve ti passo la linea.

se avete voglia di divertirvi, siete nel posto giusto, giusto. Arriva lui con Giuseppe, con tanta bella musica e tanto, tanto vive.

Salve, buonasera, oggi 1, 2, 3, 4, 10 ottobre 2026, sono le 20.03, vado a ringraziare DJ Deborah per il passaggio di console, bravissima, anche quel poco che sono riuscito a sentire. Adesso non vi muovete, restate dove siete, che vengo subito. Non vi muovete, che il tempo che vado a prendermi un bicchiere d'acqua e ritorno, non vi muovete, mi raccomando.

Eccomi qua, sono andato a prendermi un bicchiere d'acqua. E allora vado a ringraziare e gli auguro un buon ascolto i titolari, che sono Micione e Shaki, la titolare Shaki. Poi vado a augurargli un buon ascolto Dina, DJ Bello e Bello, Rita, che la troverete dopo di me alle 21, Jesse, Bonnie, Melody, Daras, poi Elga, scendo più giù, Hulk, DJ CT, DJ Giuseppe CT, poi Franci, Ciribecchino, Paola, Alice, Fati, Step, Pirlotto, Libi, Felix, Fenice, Marica, Rottweiler, Cami, barista, Cami, a me una Red Bull e mette le ali, e poi Tony Gif e gli ascoltatori che ci ascoltano dall'esterno. E poi che volevo dire? Vabbè, intanto ascoltiamoci la mia sigla.

gli auguri alle festeggiate non li farò perché primo non ci sono, secondo non vedo la torta, non vedo dolci e allora non gli farò. Vedo, gli farò solo quando vedrò i dolci. E intanto che va la mia sigla, molto bella la sigla, vero? E intanto dedichiamo un brano alla DJ Deborah con l'H, un brano a lei. Deborah, sei pronta? Non ti muovere. Al mio via. Per te arriva Marco Mengoni con No Stress.

come se. E sulle note di Marco Mengoni, No Stress, vado a dare anche il benvenuto, gli auguro un buon ascolto. Tech Rove. Devo fare il bravo e serio, c'è Shakira con il PC, è un pericolo se faccio il cattivo. Adesso cercherò di fare il bravo, di non dire nulla, che ho fatto il monello mentre che mi presentavo. Facciamo finta di nulla, tanto lei non ci ha fatto caso, e proseguiamo così, piano piano.

Ti chiedo cortesemente, te Crow, non mi guardare così, perché poi mi fai innamorare, mi fai venire un fruscicamento lungo la schiena. Mi raccomando, non mi guardare così. Birichino, eh.

Ho visto un dolce in chat. C'è una delle festeggiate perché è il compleanno di Patty e il compleanno di Lilly. C'è Lilly in chat? È stata mia illusione. Peccato, ho visto un dolce, facevo gli auguri.

Questo brano lo vado a dedicare a DJ Foxy, Michael Jackson, sono He All The World, per DJ Fox e per tutti i brillini bianchi.

Per dediche richieste basta cliccare il mio birillino con scritta Spica Giuseppe e io cercherò di accontentarvi in tutti i modi. Ragazzi, io non ho nulla né Sam, sto improvvisando, mi raccomando, se volete ascoltare qualche brano basta che venite nel mio PPT, la parola d'ordine è Dindondam, Fema Giostra.

Dindona femmi tutti, ho leggiuto una cosa molto interessante, sentito la mia voce sensuala. Ho leggiuto Dindona femma giostre.

E intanto vado a curargli un buon ascolto a Fenice e chiedo pubblicamente, con l'aiuto del potere a me conferito dal Stato Maggiore e Minore, dai poteri che mi hanno conferito i sei titolari Micione e Sciacchi, c'è un brano per due persone, uno per Tony Gif e un altro per Tech Rove, e vi spiego perché.

Infatti domani vado a Roma, vado a vedermi la partita, domani non ci sono e domani sono di relax, giornata di riposo, vado a vedermi una partita. Domani non ci sono, mi spiace. Tony Gif e Tecrob, siete pronti? Tecrob, a te ti devo dire una cosa molto, ma molto importante. Non ti muovere.

E diamo anche il benvenuto a Patrizia, sicuramente avrà portato i dolci che per le festeggiate. Vediamo un po', staremo a vedere. Adesso arriva un brano per Tony Giff e Tech Rob. Tech Rob, ti dedico questo brano visto che mi hai guardato con quell'occhione monellino. Sei pronto? E ti dico di chi si tratta.

Ma vi pare normale che io sto in cameretta, faccio la diretta, ballo sulla sedia e mia madre dietro me con la mazza di scopa che mi picchia, che balla pure lei? No, io non ce la posso fa. Mamma, dindo un da fe maggiostro.

brava, questo rio, questo ballo che facevo sulla sedia, Rita, e mia madre quella mazza che mi picchiava a tempo di musica. No, non c'è po', ma non c'è po', non c'è po'.

visto che sta ballando talmente alla grande, lo vado a dedicare a Marika. Tutto per te, aria pulita, Marika, da Speaker Giuseppe.

0: io vi faccio rilassare, poi nel ballare ci penserà la mia collega. Sì, sì, ci penserà DJ Rita a farvi scatenare nel ballare. E dopo, non volendo, non volendo, c'era questo in programma, ma non era imprevisto. E devo cambiare programmi e arriva un'altra bella canzone. Non so se può piacere la musica neomelodica, ma arriva... chi arriva? Arriva loro, Franco Ricciardi e Maria Nazionale con Pallam, vai!
1: Quando la notte c'era mano, già dormimmo piacere e stammo a casa. Ma stanche ci pensare.
0: E ancora un buon ascolto, DJ Giuseppe CT.

Dindon, fermalo bagaglio. Se facciamo un piccolo sondaggio, tanto c'è tempo. Alle 21 passerò console, ovviamente. Ok, che dite? Mettiamo a un paio di canzoni di neomelodici e vi faccio ascoltare musica neomelodica. Facciamo. Allora fate. Sì, ok. No, e basta, e io capisco.

e Libby la dedica tutta a Shaki. Diamo il benvenuto a DJ Foxy. In console spicca Giuseppe, il direttore della giostra con Dindon da Fema Giostra.

Siete pronti per il prossimo brano? Ragazzi, preparatevi. E dopo aver sentito Franco Ricciardi con Maria Nazionale, Palma, non poteva mancare lei. Lei, sì, lei. Giù Satanasia con Scenga da Coppa e Quartiere, vai!

Vado a ringraziare Hulk per avermi augurato una buona diretta e gli auguro un buon ascolto. Non ho capito se sta, se adesso è arrivato o sta andando via. Non l'ho capito. E si vede che non gli piace la musica neomelodica. E ogni tanto bisogna anche cambiare un po'.

Ok. E dopo vi faccio ascoltare un brano che un tempo è stato un tormentone. Arriva Checco Dani con tu ta ta ta, vai! Questa canzone dice: il mio cuore fa tu ta ta ta.

0: Visto che si parlava di caffè a destra, caffè a sinistra, mancava lui, Sa Da Vinci, Rosette e Caffè, vai! Serata,
1: da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Ho visto che DJ Giuseppe CT piace molto la musica neo melodica. Andiamo avanti così. E dopo c'è un altro bel brano, Non vi muovete. Quasi nel finale vi faccio ascoltare un brano che io adoro tantissimo. Ci sono affezionato a quel brano e lo voglio condividere con voi.

questo brano lo vado a dedicare a tutte le coppie in chat e che, le coppie che ascoltano dall'esterno, da TuneIn, è strano, ancora lo dovevo dire, da TuneIn.

fermi tutti, fermi maestro, vi faccio ascoltare questo bellissimo brano, mi piace molto, è Dindon Da Fermi Maestro. Ci sono affezionato e mi piace molto, molto, molto, molto. Andrea Zeta con Più bella è una stella. Ve la faccio ascoltare e poi mi dite cosa ne pensate.

0: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.
1: E dopo aver sentito un po' di musica neomelodica, adesso arriva Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. E ci stiamo quasi aggiungendo alla mia conclusione della diretta.

E intanto con Destinazione Paradiso vado a dare il benvenuto, gli auguro un buon ascolto, DJ Dottore Step, in console speaker Giuseppe.

e DJ Dottor Step lo troverete alle 22. Però mi raccomando, dopo di me non vi muovete, che c'è la bravissima Rita in console. Vi raccomando, non vi muovete.

Maschietti, cosa ne pensate? Sentire dire a una donna vu, vu, vu, vu, mi piaci tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.

E noi, dopo che una donna ci dice una cosa del genere, mi piaci tu, vi faccio sentire noi maschietti cosa rispondiamo. Dopo, eh.

Noi rispondiamo a questo dopo che una donna ci dice mi piaci tu. Ed uscire con collaborazione Andrea Bocelli, Perfect Sintonia. E noi gli dedichiamo questa.

Ovviamente questo è indicato per le coppie. Lo vado a dedicare a tutte le coppie che sono su Radio Sole Luna e chi ci ascolta dall'esterno. Immaginatevi abbracciati, guancia e guancia, ballare stretti stretti con un sottofondo del genere.

E come sentite, strano, chi mi conosce, chi mi ha ascoltato, chi ascolta le mie dirette e mi ha ascoltato quando faccio diretta, che non metto di solito, io di solito metto musica indiana perché mi piace musica indiana e immagine. Questa è la sigla della mia conclusione della mia diretta. E mi andava di mettere questa. E intanto vado a ringraziare chi mi ha ascoltato. Vado a ringraziare la radio Sole Luna, i titolari Sciacchi e Micione, che mi danno la possibilità di esprimermi e di fare dirette qui da loro. Poi vado a salutare Rita, che tra poco prenderà la console, preparati Rita. Poi vado a salutare DJ Dottore Step Fati, Jesse, Bonnie, Melody, Daras, Elga, DJ Giuseppe CT, Franci, Ciro e Becchino, Paola, Alice, poi Pilotto, Libi, Felix, Tecrov, Fenice, Marica, Rostvare, Patrizia e Azzurra. Spero che i miei brani siano stati del vostro gradimento. Se è così, ragazzi, mi spiace, ma io così faccio le mie dirette. E saluto anche Hulk. Ragazzi, io mi spiace se non è stato del vostro gradimento. Ci risentiamo alla prossima. Rita, sei pronto? Sei pronta? Ti auguro una buona diretta. Al mio via, 3, 2, 1, buona diretta tua!

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna e sulle note di Hunker My Heart di Joe Cocker inizieremo la mia diretta. Grazie a Giuseppe Speaker per l'ottimo passaggio della console. Come bravissimo, come bravi sono stati Daras e bravissima Deborah. Chiuderà la serata.││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Saluto Shaki, Micione, poi c'è Patrizia, Daras, Elka. DJ Giuseppe CT, poi abbiamo un nome che non riesco a leggere, ah, Dottor Step, DJ Bello, poi Franci, Speaker Giuseppe e Jessie.

Marica, Fati, Azzurra e Tony Jeep. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro come sempre un buon ascolto. Spero che la mia musica vi faccia ballare, vi faccia trascorrere un'ora allegra. E voglio ricordarvi, domani non mancate, ci sarà alle 18 Daraz, alle 19 Baby, alle 20 Giuseppe Citti e alle 22 chiuderà Dottor

E iniziamo la diretta col primo brano dedicato a speaker Giuseppe, che ha appena terminato la sua diretta. Grace Kelly, Mica, tutta per te.

Prego, speaker Giuseppe. E anche se non ci sono in chat, voglio fare gli auguri a Patti, la carissima Patti.

Ben arrivata Amalia in consorcio Rita. E come ho predetto, che iniziamo con un po' di discoteca. Donna Summer, I Feel Love. I Feel Love.

e continuiamo con il chic, le frecche.

Chiudiamo questo, i primi tre brani con Thriller di Michael Jackson, e lo voglio dedicare ad Amalia, che è l'ultima entrata. E poi iniziamo con i brani italiani.

È sabato sera e quindi dobbiamo essere tutti allegri. Prospettiva cara, quello che accada solo. I pensieri lasciamoli a lunedì. Infatti io per questo la metto, che a me mi dà allegria, gioia.

0: Adriano Celentano, Veronica Verrai, per i Birilli Bianchi.
1: Veronica Verrai.
0: Di Gerbello Fermo Lì, che è un brano

0: In console c'è Rita.
1: Il cuore tira più di cento poi, adesso te ne vai.
0: Grazie Puma, a te auguro un buon ascolto.

0: Renato Zero, il rifugio. Questo per Shaki, Fati, Franci e Giovanna che non c'è.
1: La tua voce, il tuo respiro, fa che io possa rifugiarmi dentro te.
0: Jessy, non so se anche a te piace Renato Zero.

0: ma prego Shaki e Jesse si associa. Prego Franci e prego Step. No, fatti, scusa.
1: Senza assurde regole né vincoli, nascondimi.
0: Ormai fate Step è tutta una cosa.

0: Benvenuto Axel, inconcio c'è Rita.
1: Il tuo volto, la tua voce, il tuo respiro fa che io possa rifugiarmi dentro te.
0: Era troppo bello il rifugio per parlarci su. Adesso, ultimo, vieni nel mio cuore. Tutto per voi.
2: È una vita che

E allora adesso che c'è fatti? Irene Grande, buon compleanno. Tantissimi auguri, carissima Patti. Tutto per te.

per tutte le coppie che sono qui in chat, ma tutte le coppie. Massimo Ranieri, Quando l'amore diventa poesia. Vediamo Sharky e Michonne, Daras e Elka, Fati e Step, Franci e Daniele, poi chi c'è? E ditemi, io non mi ricordo più.

E vi voglio ricordare domenica su Radio Sole Luna ci sarà alle 18 Daras, alle 19 Baby, alle 20 Giuseppe CT, alle 22 chiuderà la serata Dottor Steppa.

hai ragione, scusami. E che io ho un occhio qui al virtual e un occhio alla chat, per cui un prega alle 21 ho saltato il tuo orario.

Ivu, canterò per te. Questo è Per Step che verrà dopo di me e chiuderà la serata di Radio Sole Luna.

0: Sciacchi, che tu sei mia grande amica, non l'avresti mai fatto. Magari mi chiamerai a telefono, chissà quando me ne dirai.
1: Viola di Marte, sempre più forte.
0: Ora non mi manderà più una ricetta, né di torte, né di primi piatti. Vabbè,

0: E adesso un po' di balli di gruppo per chiudere la mia diretta. Ma vi voglio vedere ballare. Forza, Giuseppe!
1: Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera.
0: Per tutti voi.

E su questo brano vi voglio salutare. Ringrazio tutti. Questo è Bam Bam Dance. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me. Spero che vi siate divertiti. Non vi saluto uno per uno, lo lascerò fare a Step. Spero. Il mio appuntamento è per lunedì alle 22. E vi ricordo domani, domenica, ci sarà alle 18 Daras, alle 19 Bevi, alle 20 Giuseppe Citti, alle 21 la grandissima unica Shaki, alle 22 Step. Pronto, Step, ti passo. Come finisce il brano, ti passerò la console.

E buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor Bugey Step. Per problemi tecnici, insomma, l'altra sera non ho potuto fare la diretta e niente, sono ritornato adesso a rifare le dirette su Radio Sole Luna. Vi sono mancato, non lo so, a chi sì, a chi no. Benissimo, intanto vado a salutare tutta la chattina di Radio Sole Luna, tutti gli amici che si trovano qui con i vari birillini, e auguri a Patti e a Lilli che oggi fanno il loro compleanno, e saluto Sciacchi e Micione, i due trascinatori di Radio Sole Luna, titolari di Radio Sole Luna. Ancora vado a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno. Mi ritorno in mente stasera con varia musica straniera e italiana anche, e ce l'andremo ad ascoltare.

Intanto arriva Pino il primo brano di questa serata, Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la Notte, dal 2023.

Intanto io non vedo Lilli perché forse è impegnata con la famiglia, magari festeggia lì, non è entrata, io non la vedo. Comunque noi gli dedichiamo comunque lo stesso un brano, poi glielo farete sapere che noi gli abbiamo dedicato dei vari brani, anche a Patti, orecchio all'apparecchio, perché il prossimo brano è proprio per voi, Lilli e Patti. Ovviamente scelto dalla mia regia, eh.

Allora, prossimo brano per Lilli e Patti che festeggiano il loro compleanno. Arriva Luca Napoletano, buon compleanno!

E il mio amore fatti zero la va a dedicare a Speaker Giuseppe, tutta per te. Allora Giuseppe, se c'hai soldi comprati tutta Malibu, io non tengo una lira, eh.

0: prossimo brano va in dedica a Fati Zero, il mio amore Sal Da Vinci, Nana, brano che mi aveva richiesto a lei.
1: Il radio è in onda il

E diamo la buonanotte a Jesse. E speaker Giuseppe si associa.

0: invaso il campo.
1: E si continua con la musica di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti.
2: Come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta.
1: In compagnia di Alfa, buon vento dal 2026.

E salutiamo anche Lucilla, buona serata Lucilla, ciao, un abbraccione da me e da tutto Radio Sole Luna. Prossimo brano arriva Loretta Goggi, Maledetta Primavera, e andiamo a dedicare per Lucilla. Se ci sta ascoltando la dedichiamo a lei, Maledetta Primavera.

E allora andava tutto per Lucilla questo brano, lei era Loretta Goggi, Maledetta Primavera 1981, da parte mia e la chat per l'amica di Fati Zero. Prossimo brano arriva Fred De Palma, La Testa Gira dal 2026, brano che va in dedica per Giuseppe Speaker. Giuseppe Speaker, tu se vedi l'amica di Fati Zero Lucilla, la testa te gira sicuro, guarda.

E allora si continua con la musica dopo Fred De Palma. Dal 2026 ritorniamo ancora indietro con gli anni, precisamente all'86, Rossana Casale, Brividi.

E invece andiamo un attimo a Sanremo, precisamente quello del 97. NEC, Laura non c'è, ci ripropone questo suo successo.

E adesso, dopo aver ascoltato Laura non c'è, ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Lui è Renatone Zero, Il canto di Esmeralda, dall'89, dedicata per tutti i sorcini all'ascolto, per Sciacchi e Fati Zero e per gli sorcini dall'esterno.

E Giuseppe Speaker socio, e ancora anche Rita si associa per Sciacchi e Fati e tutte le sorcine e sorcini.

0: E così abbiamo ascoltato questo brano di Renato Zero, Il canto di Esmeralda, dall'89, dall'album Wire. E prossimo brano, chi arriva? Arriva Patti Pravo, Pensiero stupendo. Buon ascolto.
1: E tu?

0: Niente, un programma ideato e condotto da Dottor BJ Step.
1: Abbiamo ascoltato questo brano, Domenico Modugno, Tu sei una cosa grande, dal 64, che andava in dedica per me e il mio tesoro Fati. Prossimo brano arriva Laura Pausini, il brano La solitudine, dal 93, che andiamo a dedicare tutto per Grazia DJ. Tutto per te, Grazia, Laura Pausini.

E io dopo questo brano passerei a un po' di musica straniera, un paio di brani stranieri da riascoltare tutti su Radio Sole Luna.

E abbiamo dedicato questo brano alla piccola Foxy, o grazia che sia sempre lei, Laura Pausini, La Solitudine. Prossimo brano arriva lui, George Benson. Vi voglio far ascoltare un brano di George Benson, sempre dall'album Give Me The Night, uscito nel 1980. Questo album, e abbiamo estratto questo brano Mad This Mood.

Notte Grazia, diciamo che ha fatto un'entrata lampo Grazia stasera, è andata subito a dormire. Va bene, buonanotte Grazia, a domani. Never knowing what love's all about. James, will you come on in, man? You can blow now. Matty Smooth, George Benson dall'album Give Me the Night 80. E adesso arriva al prossimo brano. Supertramp, Breakfast in America.

prossimo brano andiamo agli anni 80, arriva dall'87, Pet Shop Boys, It's a Sin. Ve la ricordate questa? Sicuramente sì, perché Pet Shop Boys dagli anni 80 sono stati famosissimi.

E dopo aver ascoltato questo bellissimo brano dei Pet Shop Boys and Sen, arriva anche Michael. Chi poteva essere? Michael Jackson, Man in the Mirror. Buon ascolto.

Man in the Mirror, Michael Jackson. Prossimo brano arriva un brano di Michael, di George Michael, dal 96, Fast Love.

E nel frattempo andiamoci ad ascoltare anche l'ultimo brano in scaletta per me, poi la sigla. Arrivano i Duran Duran, Notorious, dall'86. Questo brano chiude il mio appuntamento musicale con Mi ritorni in mente.

Allora diamo una buonanotte a Giuseppe Ammalica e a tutti coloro che sono rimasti qui ad ascoltare la mia diretta, e a tutti i birilli che sono in chat. Buonanotte, a domani. La mia diretta è terminata, carissimi amici di Radio Sole e Luna. Ci riascolteremo poi domani con ancora tanta bellissima musica. Anzi, vediamo se riusciamo a prendere il palinsesto di domani. Dunque, il palinsesto per domani: 18 Daras, 19 Baby, 20 Giuseppe CT, 21 la nostra titolare Shaki. Ore 22 tornerò ancora io con un nuovo appuntamento con Mi Ritorni in Mente. Ore 22 in mia compagnia, Dottor VJ Step. Ciao a tutti, una buona notte.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Michael Jackson, they don't care about us.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!